0: emocionate y sonríe con el cuento de Ari.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col